La finto da no subettine alta vita anche tenga poca ciccia. No traido el cabisa.